Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Come già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao, sono Eminem Ilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antena Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: questo bisogno.
1: Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Poco resta, capo parte. Milano, Roma, ovunque, solo per fare.

setta che è la vita. Ora tocca a te.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Yub DJ. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Rumba Brava.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: È lunedì 15 giugno 2026. La Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e soccorsi d'emergenza.
6: La I aiuta a salvare vite.

0: O se in fila al supermercato e scegli la cassa sbagliata.
1: Sono pillole di AI.
0: Oggi parliamo di come l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dei soccorsi.
2: E stavolta non per scrivere email o generare immagini strane.
0: No, per aiutare ambulanze, centrali operative e squadre di emergenza a intervenire più velocemente.
2: Che è una di quelle situazioni in cui ogni minuto conta davvero.
0: Esatto, e alcune tecnologie esistono già.
2: Tipo Rapid SOS.
0: Nome che sembra quello di uno che entra sfondando una porta.
2: No, in realtà è una piattaforma usata dai servizi di emergenza che raccoglie dati da smartphone e dispositivi collegati.
0: Quindi quando chiami i soccorsi puoi aiutare a capire dove sei con maggiore precisione.
2: E senza dover spiegare per 10 minuti che sei vicino al bar con l'insegna blu.
0: Che poi ci sono 3 bar con l'insegna blu.
2: Esatto, è quello il problema.
0: Ma non si tratta solo di localizzazione.
2: No, perché la AI sta anche imparando a prevedere.
0: Questa frase detta così sembra l'oroscopo.
2: No, molta meno astrologia e molti più dati. Analizzando traffico, condizioni meteo, storico degli incidenti e altri fattori, alcuni sistemi riescono a individuare le zone dove è più probabile che si verifichino emergenze.
0: Quindi possono posizionare ambulanze e mezzi nei punti più strategici. Un po' come quando mi piazzo vicino al buffet.
2: E tu non lo prevedi?
0: No?
2: No, lo fai con assoluta certezza.
0: Giusta osservazione.
2: E poi ci sono applicazioni ancora più interessanti. Conosci Pulse Point?
0: No.
2: È un'app che può avvisare persone formate al primo soccorso quando nelle vicinanze si verifica ad esempio un arresto cardiaco.
0: Aspetta, quindi qualcuno che sa intervenire può arrivare prima dell'ambulanza?
2: Esattamente.
0: Questo è davvero intelligente.
2: Sì, molto più di certi video che mi mandi alle 11 di sera.
0: Poi ci sono anche gli incendi, giusto?
2: Giustissimo. Alcuni sistemi utilizzano immagini satellitari, temperatura, vento, umidità per individuare aree a rischio.
0: In pratica cercano di capire dove potrebbe nascere un problema prima che diventi enorme.
2: Che è sempre meglio che correre dopo.
0: Regola valida anche per le bollette.
2: Sì, e per il bucato.
0: Non allarghiamoci. La cosa che mi colpisce è che spesso quando si parla di AI si pensa a qualcosa che sostituisce le persone.
2: No, qui invece è il contrario.
0: Cioè?
2: Cioè i vigili del fuoco restano vigili del fuoco, i medici restano medici e i soccorritori restano soccorritori.
0: L'AI non prende il loro posto.
2: Ma no, gli dà le informazioni solo più velocemente, che in un'emergenza è fondamentale. Alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale non salva le vite da sole, ma può aiutare chi lo fa ogni giorno. E anche un minuto può fare una differenza enorme.

c'è qualcosa che arriva senza avvisare, cambia la temperatura dell'aria intorno a te e poi se ne va. Non chiede permesso, non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio. Non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio. Non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio. Non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio.

lo sanno da sempre. E la brezza leggera e costante è quella che permette le traversate più lunghe, non la tempesta, non la bonaccia. La brezza, quella presenza discreta che non smette mai del tutto, che non fa rumore ma non si ferma, che lavora in silenzio mentre tutto il resto aspetta. Penso a quanto spesso sopravvalutiamo la forza e sottovalutiamo la continuità. Penso per esempio a quante volte abbiamo aspettato il grande cambiamento, la svolta decisiva, il momento in cui tutto sarebbe stato diverso, senza accorgerci che intanto, giorno dopo giorno, qualcosa di leggero stava già modificando tutto intorno a noi. La brezza non annuncia se stessa, non chiede di essere notata, eppure plasma la sabbia, piega gli alberi, porta il profumo del mare fino a chilometri di distanza. Lo fa con una pazienza che noi faremmo fatica anche solo a immaginare. Oggi è la giornata mondiale del vento. Vale la pena forse fermarsi su questa distinzione. Il mondo celebra le grandi forze, i grandi cambiamenti, le grandi rotture, ma è spesso la pressione leggera e continua quella che fa il lavoro più profondo. Quella che non vedi mentre accade, ma che quando ti volti indietro ha cambiato tutto. E chissà se oggi uscendo fuori prima o poi arriverà quella brezza a farci cambiare per un attimo quello che sta accadendo in quel momento. Se arriva, lasciamola fare, non serve altro. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. Vi ricordo che è attivo il numero WhatsApp 329-544-3270 per suggerimenti di parole o semplicemente per un saluto. Noi ci sentiamo domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma i sofficini?
1: Cosa c'è?
2: Sì, no, i sofficini, quelli baccalà e mozzarella, che facciamo?
1: Mettiti il tè qui.

amici di Supermarket Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, fam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo, quindi detto questo vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
0: Dimmi.
1: Sì.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine, ma russava.
0: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
1: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
0: No, oh, dai un taglio, dai.
1: Ah, al santo?
0: No, non è interessante.
1: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
0: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente. Sono sordo.
1: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei russa quando dorme?
0: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza. Morale, tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto.
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

Ed oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi appunto merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971, è spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, c'è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Non tanto, caldino, dai. No, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grazie, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così, a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente, insomma, su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni, e quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente, e infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio, eccetera.
0: Esatto, esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista, in questo caso sono io che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Dudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione,
1: siamo
0: tra amici,
1: tutti quanti a fare questo progetto,
0: e questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce, così si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci qualche, serate?
1: Seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi han cagato di striscio, e poi vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della goliardia estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele, un abbraccio a te, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Buon fichi fichi, non mi ha cagato di striscio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso tra mezz'oretta.
0: Che uova?
1: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
0: No, non ho fatto io l'ordine.
1: Eh no, che sono... un attimo che controllo, scusi, io lo scarico su via Adda 31, sono praticamente 40 uova di struzzo, avete ordinate?
0: No, assolutamente no.
1: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
0: No, io le voglio.
1: Chi le ha fatto l'ordine, e scusi?
0: Chi l'ha ordinato?
1: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello, c'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi l'ha presa? Mi perdoni.
0: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Io non ho fatto l'ordine delle uova.
1: Ma è qualche suo
0: nipote?
1: Qualche suo nipote?
0: Non le voglio assolutamente.
1: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine, qualcuno che conosce, non lo so.
0: Chi nipoti?
1: Non lo so, lei lo sa, mica io no, lo sto chiedendo.
0: No, io non lo so, perché nipoti io non ce n'ho.
1: E chi le ordinate allora, scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
0: Ma io, senta, io non lo so.
1: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa altri.
0: Cioè, ci hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi le ha ordinate le uova?
1: Non lo so.
0: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora.
1: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con lei?
0: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
1: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
0: No,
1: per...
0: no, mio marito non c'è.
1: E chi l'ha prese?
0: Ti dico, non lo so.
1: No, però io devo capire sta cosa.
0: Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha ordinato?
1: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi abbiamo noi siamo i corrieri.
0: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito c'è. Che sono sola.
1: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
0: No, ma ha detto niente. Le ordina le uova lì.
1: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. No, con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
0: La mi dia il nome, se no mi dà un nome.
1: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
0: la mi dia il nome che gliel'ha ordinato.
1: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
0: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
1: No, perché
0: non ce le voglio.
1: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
0: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
1: E dove le mettiamo noi?
0: Chi non la vuole?
1: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.
0: Prego.

volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con un messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare con te.

Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

amichetti miei, ma ciao, ma benvenuti, ma rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Ma ciao amichetti, ma ciao ciao ciao ciao, benvenuti nel parco giochi inutile e stupido anche della Capanna Internazionale. Ciao ragazzi, Summer Live Competition, la capanna fatta di persone inutili ma anche sorprendenti, a volte spumeggianti, a volte non lo so neanche io. Ciao ragazzi, come va questo caldo? Una voglia, guarda, è veramente una voglia di vivere incredibile. Ci siamo noi, Tempo Zero, con la nostra musica, le nostre sciocchezze, la nostra competition, la music selection estiva e i collegamenti, perché comunque continua tra l'altro la scalata ostile per cercare di destabilizzare e detronizzare il guru, va bene? Ok, amici, lo sapete che vi dico, ma già che ci siamo, perché non iniziamo invece di farla tanto lunga come faccio sempre, cioè invece di prenderla sempre in tralla l'allero, come non l'allero della capanna, perché ci manca lei, e per carità, tante chiacchiere, tante stupidaggini anche oggi da fare, perché anche se non le fai in questa settimana, quando le fai sempre quando c'è tempo zero.

Seconda? La seconda, la prima, la quarta. Che settimana siamo? Di giugno? Cioè io stavo per dire gennaio, penso quanto sono scemo. Scusatemi, Come si fa? Ma come fate ad ascoltare un programma fatto da Simone Papini? Non cambiate canale, che poi arrivano quelli bravi, tra un'oretta, tranquilli. Espresso macchiato. Un saluto a tutta la syndication, a tutti i network collegati. Espresso macchiato. E siamo alla terza settimana comunque, era così, tanto per dire, tanto per farvelo sapere a che livello stiamo dell'esaurimento, ma noi

0: espresso macchiato.
1: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore chi può essere il sottoposto del guru. Chi
2: ragazzi,
1: è?
2: Buonasera,
1: sì, salve, buonasera a lei. Buonasera.
2: Abbiamo avuto un po' di casini.
1: Immagino, guardi i casini che fa lei.
2: Sì,
1: sentiamo un po' che cosa ci ha capito, tra l'altro dei messaggi non lo so, comunque proviamo.
2: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
1: Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po'. Matrò, mamma mia, venga ripetizione in italiano per favore.

0: andiamo a cantare, ce la cantiamo. Topic è You Best la la la la la la la la. Come fa, come fa? Dagli spalti. Un saluto a tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi. Quest'altro non si ricorda manco come fa la canzone del giro tondo, ma non è bellissimo, eh? Me la chiamate quella rintornata di nonna aritmetica? Non si ricorda il nostro Paolo Ositi della canzone del giro tondo, che anche i bambini di 2 anni la conoscono. Paolo Ositi, ma veramente, ma ci fa pace col cervello quest'altra che non sa neanche l'italiano? Io veramente non ho parole. Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa?
0: Che?
1: Non lo so. Ho pensato chi è il sottomesso.
0: Chi sarà? È lei o il pensatore?
1: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui. Quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Okay. A me che me
1: allora,
0: ne frega.
1: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito. Non è inutile che ripete le cose di continuo, eh.

0: passione, ma non soltanto, secondo me anche cognitivi. Scusate, a volte mi vengono anche questi pensieri perché ascoltando come parla per me è così. Amici radioascoltatori, finalmente questo gruppo cambia pelle e trova una forma tutta nuova. Finalmente la nostra matrona con il suo italiano tutto da inventare e una grande donna diventano le amministratrici del gruppo della nostra matrona, il gruppo del faro mondiale. Matrona, lo sai che ha fatto bene? Una delle pochissime volte che mi trova d'accordo. Anche perché il pensatore, ex guru, ossia il nostro componente, era diventato veramente un tedio.
1: Ciao Simone, salve, allora, salve. Rispondo a quello che tu hai appena detto.
0: Ho detto quello che penso, cioè il pensatore non si sopportava più. Voglio dire.
1: Allora, da che mondo è andato? Da quando io ho avuto il mio primo telefono.
0: Che vuol dire? Ah, ok, il primo telefono. Velocina, dai,
1: ho scaricato WhatsApp.
0: Cosa ha fatto? Dai, veloce!
1: Che ho conosciuto, diciamo, le chat. Io ho conosciuto migliaia di persone.
0: Ha conosciuto migliaia di persone, matrona guru, sediana calmata però, eh!

0: sì, è estate 2024-25, i migliori pezzi tutti qui. Cose, amore mio, non mi hai mai detto. La nostra matrona sostiene che dal suo primo telefono ha incontrato migliaia di persone dopo aver realizzato che i gruppi erano una grande fonte di conoscenza. Migliaia di persone mi sembra un po' troppe, però vabbè, se lo dice lei. Ok, quindi
1: in Italia, anche all'estero.
0: Ma sì, ma anche nel globo, effettivamente.
1: Tutt'oggi. Mm-hmm.
0: Tu sì, cosa fa?
1: Quando ho conosciuto la chat, quella dove c'era Fabrizio, che ho conosciuto tante altre persone.
0: Beh, meno male che ha conosciuto l'ex pensatore, ex guru, non è che voglio dire.
1: Esatto, che schifo. Chiudendo, io chiesi all'amministratore se potevo aprire io un altro
0: gruppo portando via le persone. Io invece generalmente porto gruppo via le persone senza chiedere. Sì, ok. Sì.
1: Dato che il gruppo stava
0: chiudendo,
1: ammorendo,
0: dice così, gli diamo un senso. Quindi mamma mia, però matrona guru, ho capito che voglio dire, per essere una matrona e per essere un guru ci deve pensare tanto, ma così mi fa venire la sonnolenza.

0: Direttore?
1: Vado!
2: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
2: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
3: And now play Trip, your mental music journey on the mix at Etna DJ.
4: Trip, we start traveling with Etna DJ.
5: Wanna kiss myself.

0: In questo gruppo che stava per chiudere, la nostra matrona ha chiesto il permesso, quindi, di crearne uno lei, portando via le persone, quindi, nell'altro gruppo.
1: Quindi, di questo gruppo mi
0: che
1: le
0: ha detto?
1: Sì.
0: Ha detto di sì, meno e male, poteva dire anche
1: Fabrizio,
0: di no, eh.
1: Marco Perotti,
0: sì, che belle persone, guardi, stupende. Nel gruppo.
1: Sì, sì. Io fondai il mio primo gruppo.
0: Sempre trapassato remoto, noi parliamo col trapassato. Vabbè, ci piace così. Sì. Quindi?
1: Sì, le farfalle blu.
0: Farfalle blu, ma anche le farfalle nere.
1: Prima mi avevo cambiato.
0: Sì.
1: Poi l'avevo
0: Madonna
1: chiuso,
0: come lei.
1: Eccetera,
0: poi l'aveva riaperto.
1: Okay. Comunque mi è sempre venuto dietro.
0: Che vuol dire che le è venuto dietro l'ex pensatore, l'ex guru? Non ci avevano nulla da fare?

Amici 2026 si è piazzata alla quinta posizione, ma non è l'unica poi comunque a farsi strada, a farsi conoscere. Grande Angie, veramente un pezzo musicale d'eccezione che ci fa ballare, riflettere, e non ci voleva sicuramente lo zio Simone a dire così. Però, tra l'altro, stavo dando un'occhiata alle varie notizie, sembrerebbe che dovrebbe tornare, si dice, che non vorrei fare come la matrona che non sa parlare italiano, vabbè, comunque sembrerebbe dovesse o dovrebbe, madonna, ma dai, che casino, dovrebbe tornare, dai, saltiamo il congiuntivo e chi se ne frega, allora, dovrebbe tornare il serale di Amici in diretta, anche mancava. È vero che Amici 2026 è andato bene, perché comunque non si può dire che non abbia vinto le serate anche contro, comunque tra virgolette, contro Mamma Rai, quindi la programmazione di Rai 1, però secondo gli esperti, gli addetti ai lavori, poteva fare di più, un po' come non so se vi ricordate quando andavamo a scuola, Simone va bene ma potrebbe fare di più, è un po' così Amici quest'anno, ecco. Amici di Maria De Filippi dovrebbe tornare quindi con una diretta per il serale e un'arena, quindi non più il palco mediamente piccolo. Attenzione, tra le altre novità che vengono segnalate, tra i vari talent piuttosto che comunque i vari momenti televisivi del sabato sera, ancora prima di Amici, cioè Ballando con le Stelle, sembrerebbe che comunque la Carlucci non abbia ben digerito così l'uscita tra virgolette dalla Rai a Mediaset, a Canale 5, per andare a fare comunque l'opinionista Grande Fratello, probabilmente sì. Mirli Carlucci quindi si sta pensando, ma è solo un'ipotesi, pensate, tra le varie ed eventuali coach o comunque protagoniste del Ballando con le Stelle del sabato sera, dovrebbe potenzialmente tra i vari giudici, pensate un po' chi, barabam, barabam, barabam, barabam, col cuore, eh sì, Barbara D'Urso, forse.

trovo l'unica. Che ti vuole un mondo di bene e ti penso sempre e sei sensuale.

0: L'ex pensatore, l'ex guru, ha sempre seguito la matrona, ormai diventata anche un guru, dal primo momento che si sono conosciuti appunto in questo gruppo che stava per chiudere, e quindi la matrona ne ha fondato un altro. Quindi, ora che succede? Sì,
1: dato
0: dica.
1: Che c'è Laura.
0: Sì,
1: Laura,
0: beh, insomma, il faro. Sì, il faro è il faro. Basta.
1: Facciamo questa prova per vedere.
0: Sì. Che vuole vedere? Sì.
1: Cambia svolta.
0: Ma chi cambia svolta? Casomai cambia strada. Amatro, se vuole fare anche il guru, però se deve una svegliata. Cambia svolta, cambia strada.
1: Okay,
0: casomai.
1: Poi, in un futuro.
0: In un futuro cosa? Sì.
1: Potrebbe anche ritornare Fabrizio.
0: No, guardi, se torna l'ex pensatore, ex guru, esco io dal gruppo, perché veramente sennò mi torna a fare schifo il gruppo un'altra volta. Se l'ex guru, ex pensatore mi ritorna un'altra volta amministratore, E poi abbiamo fatto tutta sta faticata per buttarlo fuori, per non farlo più diventare guru. Adesso vuole farlo rientrare come amministratore. Ma che cretina, scusi, lasci stare.

0: Arrabbiarmi anche perché con sto caldo non c'ho manco le forze, veramente, no, ve lo dico con tutto il cuore. Però abbiamo speso veramente 2 mesi a stare a parlare. Come facciamo per togliere la corona di pensatore di guru al nostro ex pensatore, ex guru? Arriva lei, casomai lo rimettiamo nel gruppo. Ma che sta fuori? Ma deve uscire il Rocky Balboa che è dentro di me? Ma madrona, ma io veramente non lo so, non c'ho voglia, guarda, non c'ho voglia. Voglio salutare, ringraziare gli stabilimenti balneari che sono collegati sulla nostra antenna nazionale e stanno ballando, muovendo le teste con la capanna internazionale. Qualcuno sta scrivendo, stiamo anche ridendo, così se vi va, a volte, eh. Lo so che qui ci sarebbe veramente da piangere con la capanna internazionale perché fa schifo, queste persone sono veramente indegne. Ecco, via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di nudità dal nostro Pierluigi Pardo della capanna internazionale. E già che ci sono, già che ci siamo, volevo dirvi, si sbrighi, però si sbrighi, cioè non è che voglio dire, dai, si sbrighi. Cosa voleva dire? Che già che ci siamo, ci prendiamo la nostra seconda ultima pausa e poi torniamo da voi. Ma prima volevo annunciarvi che prima di rientrare, no, sto a fare casino, si lasci fare a me che forse ho quella pill, non dico maggiore, però almeno più o meno so riprendermi quando sbaglio, va bene? Ok, no, volevo dire, lui voleva dire effettivamente che quando rientreremo avremo da ballare, no? Ma deconcentrato. Quando torneremo dalla pausa pubblicitaria avremo il grande DJ Andrea Bolognese. Oh, lo vedi come sono bravo? Lei mica è così bravo. Ha capito? È inutile che ci prova, che si batti i pezzi. Ci sentiamo tra poco, dopo lo spot. Dai, non andiamo.
1: Stai diventando troppo prolisso.
0: Ma no, non è troppo prolisso, è che Pierluigi Pardo della capanna internazionale si è sbagliato, mi impiccia pure a me, che già mi impiccio abbastanza. Ha capito, Consuelo? Stia a fiuggi e stia zitta, per
1: troppo
0: favore.
1: Troppo prolisso. Ma no, no, lungo,
0: mi sono impicciato,
1: sì. Ridondante,
0: lungo è un'altra,
1: basta,
0: cosa. Sì, comunque lungo è un'altra cosa che non voglio, che profuma di rosa, va bene? Consuelo, stia zitta, che anche lei non è che la sopporto moltissimo, eh. A tra poco.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: La donna di oltre 60 anni. Secondo lei, dopo i 60 è inutile innamorarsi, vivere e abbracciare nuove esperienze. Lei è la nostra nonna Impiastro. Lei è la nostra nonna Impiastro, serena, felice, in pace con gli altri e soprattutto atta a perdonare. Colei che compra e squaglia oro giusto per vendicarsi dell'ex marito e dei figli. Lei è nonna Impiastro, una donna veramente da ammirare. Nonna Impiastro, come va? Sì, che succede?
1: Come sto ridendo da sola?
0: No, ci faccia ridere anche a noi, dai, che bello. Su, ridiamo,
1: voi, se
0: ridiamo
1: viene,
0: insieme, ma sì, ridiamo, dai. Che succede?
1: Sono andata a messa.
0: No, andata a messa, meno
1: la
0: male. È la giornata così, l'importante è che ci siano queste giornate per andare a messa.
1: E qui c'è stata l'imposizione.
0: E c'è stata l'imposizione. Ok,
1: quanto.
0: Dai. Veloce,
1: sempre
0: non
1: in
0: piano.
1: In quella parrocchia dove ho trovato quella schizofrenica.
0: Quella schizofrenica le pensa di stare meglio? Vabbè, comunque.
1: Sì, l'abbiamo incontrata.
0: Ah, che bello, andiamo. Ecco qua.
1: Come mi ha vista?
0: All'uscita.
1: Io lo so che tu hai paura di me.
0: Ma che paura di lei? E meno male che voi vi siete incontrati comunque alla messa, perché se fosse stato in un altro luogo non oso immaginare che tipo di sentimenti meravigliosi, guardi.

0: Sora, non Sora, Sora, ma è Mara Sara, perché non è Sora. Poteva incontrare delle sore, come dicono a Roma, la nostra nonna in piastro, invece all'uscita della messa incontra persone che hanno paura di lei. Ma perché paura di lei, nonna in piastro? Ma veramente? Chi deve avere paura di lei? Cioè, la nonna in piastro avrebbe paura di questa signora? Non credo proprio, conoscendo la nostra nonna in piastro. Anche noi, rischiando di essere blasfemi, abbiamo un po' la nostra chiesa di culto.
1: Cioè, quindi, come faccio ad avere
0: come faccio? Avete paura di lei? Di certo.
1: Forse mi vedo un po' spaventata perché non ci vedo, okay. E sai com'è.
0: Ah boh.
1: No,
0: quindi alla fine, come no?
1: Hai paura di me.
0: No, senti, questa signora insiste nel frattempo.
1: Non ti avevo visto, non posso avere.
0: Non ci frega niente a noi.
1: Ti voglio tanto bene, ti ho abbracciato, ho dato un bacio.
0: Ti voglio bene, immagino.
1: Se sei permesso, sì. Sennò quello magari.
0: Che bellezza, perché poi generalmente andate in pace, vero non in piastro, invece tutt'altro.
1: Chissà che reazione avrebbe avuto.
0: Ok, certo, quindi
1: e non dire più che ho paura di te, perché sono così felice di vederti.
0: Oh, meno male, non vedevo l'ora di vederti, guarda, effettivamente però si dice sempre così. Ma poi soprattutto, chi è che doveva vedere, cioè chi ha incontrato? Io non sto capendo, però chi ha paura di lei e chi ha paura di chi? Boh, magari ne parliamo tra poco, non in piastro, perché ci sono problemi di soggetti.

0: sembrano gli Aqua, ma non, in realtà non sono gli Aqua. Sono Eddie Hemis, un progetto tutto statunitense. Allora, nonna in piastro, prima di concludere l'appuntamento, lo voglio ridire così si incazza quella di Fiuggi, della terza settimana di giugno, ecco, mi fa capire però chi è che dovrebbe avere paura di lei o è lei che ha paura di questa persona uscendo dalla messa.
1: A posto.
0: A posto, lo dice lei, a posto, nel frattempo.
1: Sì.
0: Sì, tutte lì,
1: arriva la bella bionda.
0: Oh, che bello, avete veramente tanta voglia di vivere.
1: Sai che abbiamo lo stesso rossetto?
0: Chi se ne frega, scusi. Sì, ecco.
1: E io e te abbiamo gli stessi gusti. L'avevo scambiato una mia amica bice. Okay. E me ne sono andata tranquilla che fosse lei.
0: Perfetto, invece no, immagino che sia sbagliata anche persona a sto punto.
1: Mentre stavamo ad ascoltare la messa, ho sentito che uno andava per conto suo.
0: Cioè, ah, che bello, ma lei ascolta la messa, cioè lei va a messa per ascoltare la messa oppure per farsi gli affari degli altri? E soprattutto per litigare eventualmente con la gente o comunque per capire se qualcuno ha paura di lei o lei ha paura degli altri. Io non, veramente non, ma che messa c'è nella nostra campagna internazionale? Mi fate per favore parlare con il parroco della capanna, perché noi emuliamo la realtà, però non stiamo messi proprio benissimo. Boh, veramente non capisco. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, lo voglio ridire così almeno quella di Fiuggi. Terza settimana di giugno. Oh, avete capito che è la terza settimana di giugno? Così, vabbè. Di questa terza settimana, basta, perché sennò poi alla fine me la devo sorbettare io per tutta la settimana, capito? Ecco. Che poi lei tenta di dare consigli, consuelo, che poi non ci capisce niente, veramente. Nulla, il nulla. È una donna veramente inutile. Amici, grazie veramente di cuore per il vostro affetto. Restituiamo la linea alla nostra antenna nazionale in syndication. Questo programma che non ha né capo né coda torna la prossima settimana rigorosamente in onda, in diretta, solo qui. Va bene? Basta, possiamo andare. Ok. Ciao ragazzi, buona settimana.
2: E non ce la faccio più.

0: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our Like a Masterpiece on Antenna Web.
1: Per ascoltare Accadeva che la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
2: E benvenuti in frequenza, io sono Anna Sol e oggi il nostro viaggio musicale è un mosaico di storie. Passeremo dai sogni dei ragazzi di oggi ai grandi classici che hanno fatto battere il cuore dell'Italia. 12 tappe, 12 emozioni per guardare il mondo, come diceva qualcuno a modo mio. Mettetevi comodi, alzate il volume e iniziamo a sognare.
3: Canzoni che hanno fatto la storia. Storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sol.
2: E partiamo con l'energia di Briga, un brano che è un manifesto per chi non smette mai di guardare in alto, perché in fondo la musica serve proprio a questo, a ricordarci che essere sognatori è l'unico modo per restare svegli davvero. Ci ascoltiamo Sognatori.

0: stai ascoltando Accadeva Che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E qui, signori, si scende dal Feder e ci si toglie il cappello. Mina, a 84 anni, torna a stupirci con una grinta incredibile. Buttalo via è un invito a liberarsi del superfluo cantato dalla voce più eterna che abbiamo, classe pura.
2: Adesso che

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.
1: E passiamo alla poesia Decore di Niccolò Morricone in Arte Ultimo. Questo pezzo lo ha consacrato, la ricerca di un posto nel mondo dove sentirsi finalmente a casa. Un brano generazionale che colpisce sempre al centro. Ci ascoltiamo Pianeti.
2: Oniro Label.
3: Aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: stai ascoltando Accadeva Che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E torniamo a un maestro della hit, Tozzi. Ci racconta l'amore con quella sua semplicità che diventa subito coro. È il suono delle estati italiane, delle radio accesi e di quel sentimento che non passa mai di moda. Ci ascoltiamo Gli Innamorati.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.
1: E facciamo un salto nel beat degli anni 60-70, un pezzo di storia della nostra musica che profuma di vinile e di ricordi. Un fiore nero che ha ancora un profumo intensissimo dopo tanti anni. Ci ascoltiamo Renato e i Profeti, Il mio fiore nero.

Ed ora entriamo nel territorio dell'ironia e del basso elettrico. Gazzè ci fa ballare su un paradosso amoroso e ritmo e intelligenza e quella follia musicale che solo Max sa mettere in un pezzo pop. Ci ascoltiamo Ti sembra normale?

0: appena da me. Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E il pezzo che tra un secondo ascolteremo è stato un tormentone del 1999 della serie Meteore, pubblicato dai 360 gradi, un duo composto da Stefano Gentili e Marco Faragli, noto tra la fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Ci ascoltiamo i 360 con Sandra.

E al nostro indirizzo accadeva che @produzioniradiofoniche.it un amico Biagio Darò in provincia di Milano mi chiede a mo' di dedica un pezzo di Zucchero Fornaciari dall'album Fly del 2006. Questa dedica rimane comunque anonima visto che il nostro amico non ha citato il nome della persona a cui va la dedica. Comunque tutta per te, un chilo di Zucchero Fornaciari.

0: E sto leggendo un messaggio nella nostra pagina di Facebook, Michela da Mestre, con una richiesta di una canzone di Jovanotti. Ci scrive un suo pensiero. Mi emozionava a 13 anni e ancora oggi mi regala le stesse emozioni. Lorenzo, grazie. In un mondo che va a rotoli, tu sai regalare ancora poesia. Mi fai vedere il mondo con occhi diversi, con gli occhi dell'amore e della speranza. Jovanotti con un mondo a parte dall'album Il corpo umano, volume 1, uscito nel 2025.
1: Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va

0: Ed un albo storico per la musica italiana degli 883, ho selezionato una traccia forse meno programmata delle altre. In questa versione, oltre a Max Pezzali, c'è la partecipazione del gruppo hip hop Club Dogo. Ci ascoltiamo allora con una Deca.
1: Della sua gente, delle sue manie, due discoteche, 106 farmacie.
2: Club Dogo 883, bella Max, con un Deca non si va più da nessuna parte.

0: E dalla casella di posta elettronica cadevachè@produzioniradiofoniche.it riceviamo una richiesta da Dylan. Vorrebbe ascoltare un brano di un allieva della scuola di amici del 2018, una cantante italo-francese, il suo nome è Jordana Angie ed il singolo estratto dal suo album è Voglio essere tua del 2020.
1: Io ti penso sempre, ti vedo che ridi in macchina, ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu già sei col mare.

io ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani.

E ancora una allieva e vincitrice di Amici del 2024, parlo di Sara Toscano con un pezzo tratto da un NP contenente quattro tracce, ci ascoltiamo Sexy Magica.

E come ultimo brano della playlist di oggi ci ascoltiamo un singolo della cantante Irene Grandi, pubblicato il 20 aprile 2007 come primo estratto della raccolta irenegrandi.it. Ci ascoltiamo Bruci la città.

E così, cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Accadeva Che. Spero vi siate divertiti e che abbiate apprezzato la selezione musicale di oggi, che ci ha portato a viaggiare attraverso le varie epoche della musica italiana. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito durante questa trasmissione. Un grande abbraccio da me, Anna Solle, e da tutto il team di Accadeva Che. Ci ritroveremo qui, in questo studio, la prossima settimana. Baci, baci e fate i bravi!

0: ed anche oggi, Anna Sol, ha selezionato la migliore musica italiana. E ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo, Accadeva Che, su Facebook, per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Ciao a tutti, salite a bordo di Musica dallo Stivale, siamo qui nel porto di Antenna Web, pronti a salpare per il mare di ricordi e di emozioni con la nostra bella musica italiana. Il viaggio sta per iniziare, ma lasciatemi andare a presentare le prime canzoni. Diodato Eternità, Fiorella Mannoia, Non dovete badare al cantante, Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, Elisa con Marco Mengoni, Piazza San Marco. Cosa mi manca da dire, ma sicuramente buon ascolto!

0: Prendiamo ora lezione di volo da Eugenio Finardi. Canta Oggi ho imparato a volare. Bungaro, Anna, siamo tutti quanti. Tiro Mancino e Malika Ayan, La canzone del sole.
1: Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi son sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto.

Abbiamo imparato a vivere veloce, senza guardare mai indietro. E trattenuto le lacrime in gola, prima di ogni partenza. Ci siamo alzati in piedi in prima fila, davanti all'emozione.

Abbiamo tremato di notte in silenzio, come alberi spogli. Hai inventato cieli sui soffitti, proiettando i ricordi. Siamo rimasti chiusi in un

Prendiamoci quella carica musicale che ti aspetti da lui, Enzo Avitabile, Fammi Dire, Rino Gaetano, Berta Filava, Marco Masini, Ti Innamorerai, Pino Daniele, Ieso Pazzo.

Ora tuffiamoci tra le ultime canzoni, Pacifico e Gianna Nannini, Tu sei parte di me, Enzo Iannacci, La Pogliana. Termina Fabrizio De André con Coda di lupo.

800 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vigezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana. No, no, è troppo a bruciare nelle ciminiere.

innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Dopo aver fatto tante miglia marine, siamo ritornati nel porto di Antenna Web e lascio il timone ai prossimi speaker. Rimanete a bordo della radio. Noi ci risentiamo per la prossima trasmissione. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: la la. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hello everyone, my name is Gino Marino, you're listening Radio Antenna Web, and this is my new song, Da te ljubim. Enjoy!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è soccorsi d'emergenza.
6: L'AI aiuta a salvare vite.
7: E

0: fila al supermercato e scegli la cassa sbagliata.
1: Sono pillole di AI.
0: Oggi parliamo di come l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo dei soccorsi.
2: E stavolta non per scrivere email o generare immagini strane.
0: No, per aiutare ambulanze, centrali operative e squadre di emergenza a intervenire più velocemente.
2: Che è una di quelle situazioni in cui ogni minuto conta davvero.
0: Esatto, e alcune tecnologie esistono già.
2: Tipo Rapid SOS.
0: Nome che sembra quello di uno che entra sfondando una porta.
2: No, in realtà è una piattaforma usata dai servizi di emergenza che raccoglie dati da smartphone e dispositivi collegati.
0: Quindi quando chiami i soccorsi puoi aiutare a capire dove sei con maggiore precisione.
2: E senza dover spiegare per 10 minuti che sei vicino al bar con l'insegna blu.
0: Che poi ci sono 3 bar con l'insegna blu.
2: Esatto, è quello il problema.
0: Ma non si tratta solo di localizzazione.
2: No, perché la AI sta anche imparando a prevedere.
0: Questa frase detta così sembra l'oroscopo.
2: No, molta meno astrologia e molti più dati. Analizzando traffico, condizioni meteo, storico degli incidenti e altri fattori, alcuni sistemi riescono a individuare le zone dove è più probabile che si verifichino emergenze.
0: Quindi possono posizionare ambulanze e mezzi nei punti più strategici. Un po' come quando mi piazzo vicino al buffet.
2: E tu non lo prevedi.
0: No?
2: No, lo fai con assoluta certezza.
0: Giusta osservazione.
2: E poi ci sono applicazioni ancora più interessanti. Conosci PulsePoint?
0: No.
2: È un'app che può avvisare persone formate al primo soccorso quando nelle vicinanze si verifica ad esempio un arresto cardiaco.
0: Aspetta, quindi qualcuno che sa intervenire può arrivare prima dell'ambulanza?
2: Esattamente.
0: Questo è davvero intelligente.
2: Sì, molto più di certi video che mi mandi alle 11 di sera.
0: Poi ci sono anche gli incendi, giusto?
2: Giustissimo. Alcuni sistemi utilizzano immagini satellitari, temperatura, vento, umidità per individuare aree a rischio.
0: In pratica cercano di capire dove potrebbe nascere un problema prima che diventi enorme.
2: Che è sempre meglio che correre dopo.
0: Regola valida anche per le bollette.
2: Sì, e per il bucato.
0: Non allarghiamoci. La cosa che mi colpisce è che spesso quando si parla di AI si pensa a qualcosa che sostituisce le persone.
2: No, qui invece è il contrario.
0: Cioè?
2: Cioè i vigili del fuoco restano vigili del fuoco, i medici restano medici e i soccorritori restano soccorritori.
0: L'AI non prende il loro posto.
2: Ma no, gli danno informazioni solo più velocemente, che in un'emergenza è fondamentale. Alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale non salva le vite da sole, ma può aiutare chi lo fa ogni giorno. E anche un minuto può fare una differenza enorme.

c'è qualcosa che arriva senza avvisare, cambia la temperatura dell'aria intorno a te e poi se ne va. Non chiede permesso, non lascia tracce visibili. Eppure lo senti sempre. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Buon inizio settimana ad Antonio Torretti. La parola di oggi è brezza. La brezza non è il vento forte, non abbatte, non distrugge, non spaventa. È la versione gentile del movimento dell'aria, quella che muove appena le foglie, che ti sfiora la fronte in una giornata calda, che arriva dal mare quando ne hai più bisogno. C'è un momento preciso dell'estate in cui la senti arrivare. Stai fermo, lì, caldo, pesa, e poi all'improvviso qualcosa si muove. Non sai da dove viene, non sai dove va, ma per quei pochi secondi tutto cambia. La temperatura scende di un grado, il respiro si apre, il corpo si allenta. È bastato così poco. Eppure non è poca cosa. I marinai lo sanno da sempre. E la brezza leggera e costante è quella che permette le traversate più lunghe, non la tempesta, non la bonaccia. La brezza, quella presenza discreta che non smette mai del tutto, che non fa rumore ma non si ferma, che lavora in silenzio mentre tutto il resto aspetta. Penso a quanto spesso sopravvalutiamo la forza e sottovalutiamo la continuità. Penso per esempio a quante volte abbiamo aspettato il grande cambiamento, la svolta decisiva, il momento in cui tutto sarebbe stato diverso, senza accorgerci che intanto, giorno dopo giorno, qualcosa di leggero stava già modificando tutto intorno a noi. La brezza non annuncia se stessa, non chiede di essere notata. Eppure plasma la sabbia, piega gli alberi, porta il profumo del mare fino a chilometri di distanza. Lo fa con una pazienza che noi faremmo fatica anche solo a immaginare. Oggi è la giornata mondiale del vento. Vale la pena forse fermarsi su questa distinzione. Il mondo celebra le grandi forze, i grandi cambiamenti, le grandi rotture, ma è spesso la pressione leggera e continua quella che fa il lavoro più profondo, quella che non vedi mentre accade, ma che quando ti volti indietro ha cambiato tutto. E chissà se oggi uscendo fuori prima o poi arriverà quella brezza a farci cambiare per un attimo quello che sta accadendo in quel momento. Se arriva, lasciamola fare, non serve altro. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. Vi ricordo che è attivo il numero WhatsApp 329-544-3270 per suggerimenti di parole o semplicemente per un saluto. Noi ci sentiamo domani con una nuova parola.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. L'angolo della poesia è oggi dedicato a vari autori e ad alcune poesie che trattano la vita e il passare del tempo. Vi auguro un buon ascolto. Emily Dickinson. Presi un sorso di vita. Presi un sorso di vita. Vi dirò quanto l'ho pagato. Esattamente un'esistenza. Il prezzo di mercato, dicevano. Mi pesarono granello per granello. Bilanciarono fibra con fibra. Poi mi porsero il valore del mio essere. Un singolo grammo di cielo. Ti auguro di vivere, di Jean de Bruyne. Ti auguro di vivere senza lasciarti comprare dal denaro. Ti auguro di vivere senza marca, senza etichetta, senza distinzione, senza altro nome che quello di uomo. Ti auguro di vivere senza rendere nessuno tua vittima. Ti auguro di vivere senza sospettare o condannare, nemmeno a fior di labbra. Ti auguro di vivere in un mondo dove ognuno abbia il diritto di diventare tuo fratello e farsi tuo prossimo. E oggi, Pablo Neruda. E oggi, tutto l'ieri andò cadendo, entro dita di luce e occhi di sogno. Domani arriverà con passi verdi. Nessuno arresta il fiume dell'aurora. Nessuno arresta il fiume delle tue mani, gli occhi dei tuoi sogni, bene amata. Sei il tremito del tempo che trascorre tra luce verticale e sole cupo. E il cielo chiude su te le sue ali, portandoti, traendoti alle mie braccia con puntuale, misteriosa cortesia. Per questo canto il giorno e la luna, il mare, il tempo, tutti i pianeti, la tua voce diurna e la tua pelle notturna. A tutti i giovani raccomando, Alda Merini. A tutti i giovani raccomando, aprite i libri con religione, non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri, e richiudeteli con dignità quando dovete occuparvi di altre cose. Ma soprattutto amate i poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruirvi tombe o simulacri, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come su dei grandi tappeti e volare oltre questa triste realtà quotidiana. Ti auguro tempo, Elly Michler. Non ti auguro un dono qualsiasi. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare. Non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo. Ti auguro tempo perché te ne resti. Tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: you are a warrior.
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di musica e di chiacchiere. Bene, questa volta faremo tutto un percorso nel cuore del pop e del rock italiano, esplorando il sentimento dell'assenza e del desiderio attraverso due band che hanno segnato epoche diverse. Da un lato avremo l'eleganza intramontabile dei Pooh e dall'altro l'energia retro e graffiante delle Vibrazioni. Sapete che a noi di Musical Chatter piace spaziare fra generi, epoche e stili, e quindi abbiamo scelto di iniziare con un brano che è un vero gioiello, sia musicale sia di sensibilità. Mi manchi, dei Pooh, del 1999. E se si cerca la colonna sonora perfetta per quel vuoto che si ha nello stomaco quando qualcuno non c'è più, eccola, l'abbiamo trovata. Inclusa nell'album Un posto nel mondo, questa canzone non è semplicemente un lento, è una confessione a cuore aperto. La voce di Roby Facchinetti ci guida in un crescendo emotivo che esplode poi nel coro, tipico dello stile unico di questa band, dove ogni nota sembra però pesata e scelta per toccare le corde dell'anima. E come sempre, Musical Chatter, bisogna andare a cercare qualche curiosità, non ci basta solo ascoltare. Intanto bisogna sapere che Mi Manchi è stata la colonna sonora di un momento televisivo storico. I Pooh la scelsero per celebrare il loro ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 99, ma non per vincere, ma per festeggiare con il pubblico. E nonostante infatti non arrivò sul podio, divenne immediatamente uno dei pezzi più richiesti nei loro concerti, a dimostrazione che il cuore della gente batte ben oltre le classifiche. Poi c'è il tocco poetico di Valerio Negrini, il quinto Pooh. Si dice che il testo sia nato dall'osservazione di quei piccoli gesti quotidiani che poi diventano importantissimi quando manca la persona amata. Che so, preparare il caffè per due, quel silenzio della casa. È la magia dei Pooh, trasformare la semplicità in qualcosa di poetico e di epico. Lasciatemi aggiungere ancora una nota tecnica. Sicuramente i musicisti già lo sanno, ma lo dico per tutti, anche quelli che non masticano poi la grammatica musicale. L'arrangiamento orchestrale è di una raffinatezza incredibile. Gli archi non sono un semplice tappeto, ma dialogano con il pianoforte di Roby, creano un'atmosfera quasi cinematografica che avvolge noi che ascoltiamo in un abbraccio malinconico ma dolcissimo. Ci porta dentro la canzone, questa orchestra. E allora facciamoci portare dentro, facciamoci trasportare dai ricordi e dalla voce molto particolare dei Pooh. Mi manchi.

E amici di Musical Chatter erano i Pooh, con quell'armonia vocale che è proprio il loro marchio di fabbrica e anche un po' una caratteristica di un certo periodo musicale italiano. E si sente come le voci si intrecciano, è un esempio perfetto di cosa significa essere una band, ma mica di passaggio, una band con oltre 50 anni di attività insieme e di grande feeling. Siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambio di atmosfera. Ci spostiamo nei primi anni 2000, ci aspettano le vibrazioni con la loro travolgente Vieni da me. Qui l'amore non è solo attesa, ma è un'invocazione rock, elettrica e impaziente. È il suono di Milano, Milano che è frenetica e incontra le influenze degli anni 70, dove la voce di Francesco Sarcina, un po' sporca e passionale, diventa il grido di chi non vuol più stare da solo. L'ispirazione del brano nasce proprio dalla voglia di riportare il vero suonare nelle radio. Infatti hanno usato strumenti analogici, amplificatori a valvole addirittura, e loro dicono anche tanta verità. Quel ritornello così immediato ha trasformato un gruppo di ragazzi che suonavano nei club in un fenomeno nazionale. E poi, quel riff di chitarra iniziale, ma lo sapete che è diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana moderna? Spesso viene paragonato addirittura all'atmosfera dei Beatles o dei Rolling Stones, ma con quel sapore più beat italiano che ha reso Le Vibrazioni una band unica nel panorama del nuovo millennio. E non può mancare qualche dettaglio sul video musicale. Ambientato in un'atmosfera sospesa, quasi onirica, un po' a riflettere l'urgenza, così l'immediatezza del testo. Durante il periodo di massima rotazione del videoclip nelle TV musicali si diceva che fosse impossibile cambiare canale senza incrociare lo sguardo intenso di Sarcina mentre cantava Vieni da me. E infine una nota sul successo. Il brano rimase 6 mesi nelle zone altissime della classifica dei singoli più venduti in Italia e interpretò davvero l'esigenza di un'intera generazione che riscopriva il piacere del rock cantato in italiano e senza troppi fronzoli. Sei Pooh, all'inizio di puntata, ci hanno raccontato la poesia dell'assenza. Le vibrazioni qui ora ci insegnano a chiamare a gran voce chi amiamo per far sparire questa solitudine. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime. E ora a tutto volume facciamoci travolgere dalle vibrazioni con Vieni da me. Lady

0: Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης.
1: Amici di Time Machine, benvenuti. Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna e ci porta in un posto diverso, in un mondo diverso, in un mood diverso della musica. Se avete già ascoltato Time Machine sapete esattamente di cosa si tratta. Se invece vi trovate a passare qui per caso e non avete mai seguito una puntata di Time Machine, vi spiego che Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci propone un viaggio diverso. Questa settimana, per esempio, il viaggio è ispirato a un DJ set che ho fatto domenica. Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto, lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione tra Jovanotti e Alfa, la canzone si chiama

Andiamo ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente. Lui è Adriano Celentano con Prison Calling in Sinanciusol. We're the same.

Torniamo a bomba nel 2026 con una canzone nuovissima. La stiamo ascoltando tantissimo in tutte le radio, comprese in questa. Lui è Irama e la canzone si chiama

Il prossimo brano lo so che non vi sembra, ma è del 2004, andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè.

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone si chiama Ma quale idea?

Ok, mettiamo un altro pezzo nuovo. Torniamo nel 2026. Lui è un rapper e cantautore italiano che si chiama Bresh. E questa canzone che state ascoltando tantissimo in radio

0: famoso per essere venuto fuori dal talent show. Si può chiamare talent show? Non lo so. Amici? Sì, dai, talent show secondo me va bene. Lui è San Giovanni e questa è Lady nella versione di Socievole e Adal Wolf.
1: Sei così

Dai, mettiamo un'altra canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito con questa canzone che stiamo ascoltando in tutte le radio tantissimo, in super rotazione, che si chiama

piacciono sia i più i meno giovani, scusate, che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone di Adriano Celentano

canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia. Bello.

dite la verità, che non ve la ricordavate esattamente così. Per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente. Andiamo nel 2026. Questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto quest'estate. Loro sono Merck & Cremon featuring Serena Brancale e i The Colors, e la canzone si chiama

Secondo me è proprio un bel brano. Poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino. E avevano ragione. Lei è Dito nella Piaga e questa si chiama Che Fastidio.

sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Ciao a tutti, nuova puntata di Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore. Oggi abbiamo tutto nuovo, nuovo software, nuovo microfono, nuovo compressore e naturalmente nuova musica. Anche se dal passato torna uno di quei pezzi che hanno fatto la storia dell'house music, si chiama appunto The House of God, però è remixato da Jewel Kid. Alzate il volume perché qui su questa radio

0: non vede l'ora di ritornare ai suoi studi.
1: Fabio Amoroso DJ
2: ha avuto una parte predominante nella realizzazione di questo progetto.
3: Next Level
4: sarà la prova più importante.
3: Ad un livello superiore, unisciti a noi.
4: Mostrami chi sei.
5: Vuoi fare molto di meglio. Non è una maledizione, è un dono. Tu sei la causa, tu sei il creatore, tu ci hai creati.
4: Si va in scena

0: invece è una novità nel 2026 nel mondo della chaos dei side piece, qui su Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore con Fabio Amoroso e Mia.
1: New York, how the fuck are we feeling?

0: level, ad un livello superiore, con Fabio Amoroso e Mila.
1: Quindi siete una squadretta delle medie contro i New York Yankees. La vostra è solo una mediocre sottomarca di generica cola. Invece la mia è Coca-Cola vera.

e Fabio Amoroso in Mila nel vostro locale live DJ set, scrivete a 339 85 94 059

applauso quindi ad Achille per il suo primo concerto, perché come dice lui, nessuno mi faceva suonare. Mi affittavo il locale, pagavo le guest e mi mettevo in scaletta. Grande Achille, ti dedichiamo questo remix di questa tua canzone che sicuramente rimarrà nel tempo come un monolite. Perdutamente, Fabio Amoroso Remix.

0: divertite a raccontare barzellette, a ridere e a scherzare, eh? A stronzeggiare come un mucchio di scolarità alla ricreazione. Mi dico io una barzelletta.
1: Ad un livello superiore.
0: Dove abbiamo sbagliato? Cosa avremmo dovuto fare? Cosa non abbiamo fatto? Colpa tua, colpa sua.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

nuovo di Tunvag. È entrato nel giro di overtime la scorsa settimana con questo Love Will Never Die.

il nuovo di Nicky Romero, che lo salutiamo perché è un fedelissimo di Overtime come Rob Poland e tutto il team della Protocol Radio.

si chiama Alesso, è svedese. Però è di Spinazzola l'origine di questo ragazzo, bravissimo, grande DJ, insieme a Sebastian Ingrosso.

grosso abbraccio a Ellie J. Bryan. Questa bravissima vocalist che non è ancora maggiorenne. Over and Over, uscito il 29 maggio, AG64.

l'appuntamento 396 di Overtime termina qui. Io vi rimando alla prossima settimana, sempre allo stesso posto e allo stesso orario, same time, same place. Il meglio dell'IDM uscita questa settimana. Un grosso abbraccio, AG64, Behind the Decks. Ciao!

sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao. Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dick Pearl, con l'album Talking Heavy, ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Test, qui a Mia Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit. È un disco di stars con Chris Stone, Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno

sulla 50, sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte. Il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Mio Blues.

Mentre Memphis Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Memphis Staple.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues. Oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson, questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues.

Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love, del grandissimo Eddie Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis Staples.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davis come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session di insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary Bridge Davis.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato e cresciuto a Bellflower in California, ha gettato le basi per il blues nella chiesa di Campton, dove suo padre era il pastore. Ispirato dal fratello maggiore Walter Kirk, si è fatto le ossa suonando regolarmente la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duan, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fish Ingram. Originario di Clarkslade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fish Ingram, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

La special guest di oggi è Cat Stevens. Yusuf Islam, nato Stephen Demeter Gerjou, comunemente noto come il nome di Cat Stevens, e successivamente Yusuf Islam, Yusuf e Yusuf Cat Stevens, è un cantatore e polistrumentista britannico. Il suo stile musicale va dal folk al pop al rock e nella sua successiva carriera della musica islamica, prima di tornare alla musica secolare nel 2006. È stato inserito nella Rock Hall of Fame nel 2014. Giorgio ha iniziato a suonare le sue canzoni nei caffè e nei pub di Londra. All'inizio ha provato a formare una band, ma si è reso conto che preferiva esibirsi da solo. Pensando che il suo nome di nascita potesse essere difficile da ricordare, scelse il nome di Cat Stevens, in parte perché una ragazza diceva che aveva gli occhi come un gatto, ma principalmente perché non riusciva a immaginare nessuno che andasse al negozio di dischi chiedendo quell'album di Steve Demeter Gerjou. Nel 1967 il suo album d'esordio Matthew & Son lo fece conoscere immediatamente al grande pubblico. Il brano omonimo che andiamo ad ascoltare raggiunse il numero 2 della classifica inglese.

Nello stesso anno fa uscire il secondo lavoro dal titolo New Master. L'album non ebbe un grosso successo, ma è caratterizzato da The First Cut in the Deepest, una canzone scritta da Pippi Arnold che è diventato un enorme successo internazionale anche grazie alle successive versioni cantate da Keith Hampshire, Rod Stewart, James Morrison e Sheryl Crow. Ovviamente ora vi propongo il brano cantato da Cat Stevens.

Nel 1969 Stevens contrasse la tubercolosi ed era vicino alla morte al momento del suo ingresso all'ospedale. Trascorse mesi in ospedale e un anno di convalescenza. Durante questo periodo Stevens iniziò a mettere in discussione aspetti della sua vita e spiritualità. Dopo aver riconquistato la sua salute, Stevens registrava alcune delle sue canzoni appena scritte nel suo registratore. Aveva un catalogo di 9 canzoni che riflettevano la sua nuova prospettiva su ciò che voleva portare al mondo con la sua musica.

nel 1970 arriva Mona Bon Jackson. L'album è realizzato con pochi strumenti musicali, due chitarre, Stevens e Alun Davis, che lo accompagnerà per tutta la sua carriera, pianoforte e in alcuni brani il violino. Questo tipo di arrangiamento spurio e intimo rappresenta la chiave del successo di Stevens. Da questo disco esce un singolo dedicato alla sua fidanzata americana d'allora, Patti Darbanville, un brano con un suono madrigale che ha venduto oltre 1 milione di copie. Ascoltiamolo, Lady Darbanville.

Il quarto album è T for the Tillerman. Da questo lavoro è tratta la canzone di successo Wild World, scritta da Cat Stevens come canzone d'addio alla fidanzata. Il brano rappresentò il primo grande successo in classifica, arrivando alla posizione 11 negli Stati Uniti. Wild World, negli anni successivi, è stato reinterpretato da diverse

Nel 1971 arriva Teaser and the Firecat, un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti, dove vendette oltre 3 milioni di copie. Da questo lavoro Cat Stevens propone Morning Has Broken, un vecchio inno cristiano riproposto in chiave moderna. Con un arrangiamento per pianoforte scritto ed eseguito da Rick Wakeman, ha portato la canzone ad essere conosciuta a livello internazionale.

Un altro singolo da questo album è Moonshadow. Nel 2009 ha detto che di questa canzone: ero in vacanza in Spagna, ero un ragazzo di Londra, luci brillanti, eccetera. Non ho mai avuto modo di vedere la luna da sola nell'oscurità. C'erano sempre i lampioni. Quindi ero sul bordo dell'acqua, in una bellissima notte con luna splendente. Improvvisamente ho guardato in basso e ho visto la mia ombra. Ho pensato che fosse così bella che non l'avevo mai vista. Da qui il brano Moon Shadow.

Catch Bull at Four è il sesto album del cantautore britannico Cat Stevens, pubblicato nel 1972. Il titolo richiama la quarta illustrazione, La cattura del toro, dalla serie di poesie dei Dieci Tori di Kakuan, che rappresentano le tappe della ricerca spirituale nella cultura zen. Fu il primo album di maggior successo negli Stati Uniti, raggiungendo il primo posto per 3 settimane nella Billboard 200 e 15 settimane al numero 1 nelle classifiche australiane. Da questo lavoro vi faccio ascoltare il brano Sitting.

Cat Stevens, dopo aver pubblicato Foreigner, un album caratterizzato da una suite di oltre 18 minuti, nel 1974 arriva con Buddha and the Chocolate Box. Il titolo è venuto a Stevens mentre stava viaggiando ad un concerto su un aereo con una statuina di Buddha in una mano e una scatola di cioccolatini nell'altra. Egli pensò che fosse morto nell'aereo e questi sarebbero gli ultimi oggetti che avrebbe visto e sarebbe rimasto preso tra lo spirituale e il materiale. Da questo lavoro vi propongo una canzone che pone una domanda posta alle generazioni future, dal titolo Overy Young.

Nel 1975 esce Numbers, sottotitolato A Pythagorean Theory Tale, ed è un concept album basato sul libro omonimo scritto da Chris Bryant e Alan Scott. Nonostante che nel disco ci siano ospiti come Art Garfunkel alla voce e David Sanborn al sassofono, non ebbe un grande riscontro di pubblico. Due anni dopo inizia Isizo, dove Cat Stevens utilizza dei sintetizzatori. Da questo album arriva la sua ultima hit da classifica, che andiamo ad ascoltare, dal titolo Remember the Days of the Old Schoolyard.

Back to the Heart esce nel 1978. È il suo ultimo album prima del suo ritiro discografico. Da questo album in poi, Cat Stevens si farà chiamare Yusuf Islam. Dal disco andiamo ad ascoltare una ballata d'amore dal titolo Just Another Night.

Negli anni successivi, Cat Stevens, con il nome Yusuf Islam, pubblicherà diversi album, per lo più di carattere religioso. Solo nel 2004 pubblicherà May Cat, un album live tratto da un concerto svoltosi nel 1976, dove ripropone tutti i suoi migliori successi. Da questo live ascoltiamo la canzone Peace Train.

conclusione di questo special vi voglio proporre uno dei brani più famosi di Cat Stevens, Father and Son. La canzone è uno scambio straziante tra il padre, che non comprende il desiderio di un figlio, di staccarsi e dare forma ad una nuova vita. Stevens, in questo brano, canta in un registro più profondo per i versi del padre, mentre ne usa uno più alto per quelli del figlio.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resi in basciute. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha bloccato.

0: fine tu fai sempre chiesto, ma sei proprio strumento.
1: Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano Mi sento sbagliato.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Au gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antena Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

0: fretta che la vita. Ora tocca a te.
1: Crossword.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre Under Rock.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: You are a warrior. Do you hear me?
1: Do you hear me?
2: Do you hear me?
0: All of the negativity, all the verbal attacks, it's a part of the journey.
1: Journey.
0: Don't let that stop you. You know what you were born to do.
3: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
4: Ascolta la nostra musica. È un invito ad ascoltare i prossimi 60 minuti. Ben ritrovati, io sono Roberto Davi, questa è l'apertura di Vibes, due volte alla settimana sulla vostra radio preferita. Apriamo questa sera con Anita Baker.

Un motivo del 1988 per aprire la puntata di Vibes, la prima di questa nuova settimana insieme. Per chi ci segue da qualche tempo sapete che l'appuntamento è doppio nel corso dei 7 giorni, e quindi per chi ama le atmosfere R&B, funk, soul e in qualche caso raro anche disco, beh, insomma, c'è di che divertirsi. Ci ha scritto un personaggio che poi saluterò in privato richiedendomi un pezzo del 1991 di Chris Walker, e allora eccolo qua, Giving You All My Love.

Vabbè, dai, lo salutiamo. Il suo nome è Luca. Ciao caro, grazie. Mi aveva richiesto questa canzone qualche tempo fa in privato, mi ha detto: ma perché in una delle prossime trasmissioni di Vibes non mi metti qualcosa di Chris Walker? E allora l'abbiamo recuperato. Questo era Giving You All My Love, dal primo album di questo artista statunitense del 1991. Abbiamo aperto come di consueto con le atmosfere tranquille, perché in Vibes ci si agita poco, eh? Sono altri programmi in cui ci si agita. Adesso un pochino più di ritmo, con questo motivo che è del 1999, Bring It All To Me. Queste sono le Black, o Black

0: Black or Black Ivory,
1: conosciute così al di fuori degli Stati Uniti per ragioni probabilmente di marchio, sono state una band di R&B che ha esordito nel 1999, hanno avuto una vita relativamente breve fino al 2004, poi ci fu una ripresa nel 2007 interrotta 5 anni più tardi per la morte della cantante. Qui li abbiamo recuperati, anzi le abbiamo recuperate con il featuring di NSYNC, era la loro Bring It All To Me qui in Vibes. Abbiamo anche cose nuove da presentarvi, parecchie devo dire in questa puntata. La prima arriva dal Ghana, lui è Miles Sanko, Blackbird Sing. Blackbird Sing.

Blackbird Sing, l'uccello nero cantante che canta, più precisamente. Il nuovo singolo di Miles Sanko, artista 41enne che, come detto, è di origini africane. Lui arriva dal Ghana, però ha inserito nella sua scelta musicale anche chitarrine piuttosto funky di origini chiaramente statunitensi. Niente male davvero al suo primo passaggio qui in Vibes, così come al primo passaggio è anche il nuovo lavoro di Duran Jones and the Indications. Si intitola Love Will Work It Out.

Love Will Work It Out è il nuovo singolo di Duran Jones and the Indications, decisamente una graditissima sorpresa di quest'ultimo periodo all'interno del Contemporary Adult New Soul. L'abbiamo presa lunga. Li abbiamo scoperti con il precedente lavoro With You, che funziona molto bene in parecchie radio, almeno quelle che mettono musica piuttosto discreta. Adesso facciamo un salto indietro, invece torniamo nel 1977 con Al Green e la sua Belle.

Eccolo qua, la voce di All Green. Una ballad niente male davvero. All Green, un personaggio che molti di voi ricorderanno per un sacco di successi negli anni 70, soprattutto magari Let's Stay Together, che spesso e volentieri passiamo qui in radio. Io sono Roberto Navi, grazie per essere qui, siete all'ascolto di Vibes due volte alla settimana. Stiamo per terminare la prima parte, ma torneremo fra poco. Adesso abbiamo ancora due motivi, il primo dei quali è di Kool & the Gang.

Jones vs. Jones. È del 1980 questo motivo dei Kool & Gang, che sicuramente molti, anzi i più, conosceranno ovviamente per i brani dance, ce ne sono tantissimi, ma che nel corso della loro lunghissima carriera hanno regalato anche delle ballad niente male. Questa era una di quelle, appunto, Jones vs. Jones, ma ricordiamo magari Summer Madness, perché no, Too Hot o Cherish, insomma, decisamente non si sono fatti mancare nulla. Arriviamo all'ultimo motivo di questa prima parte, beh, questo è un classico senza tempo, scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1966, ripreso e non pubblicato dal suo produttore un anno più tardi da Marvin Gaye, usciva nell'ottobre del 1968, I Heard It Through the Grapevine.

uno dei grandi successi anni 80 di Chaka Khan. Io non smetterò mai di dire che è una delle mie cantanti preferite, lo so, ormai lo sapete a memoria perché lo dico tutte le volte, però è così. In questo caso ci mise lo zampino anche Roger Nelson, in arte Prince, che penso bene di affiancarsi appunto a Chaka Khan alla produzione di questo singolo, che ha aperto la seconda parte di Vibes, che vi riserverà ancora almeno tre novità uscite proprio in questi giorni all'interno del genere musicale che noi trattiamo in questo programma in onda due volte alla settimana sulla vostra radio preferita. Una l'abbiamo subito, lei è una cantante britannica di origini nigeriane, cantante sì, ma anche attrice, il suo nome è Cynthia Erivo. E questa è la sua splendida nuova canzone qui in Vibes, si intitola The Good.

Cinzia e Rivo. Questa è The Good. Se volete, se siete curiosi, potete vederla anche in un video che poi è il video ufficiale della canzone che abbiamo appena ascoltato, inciso dal vivo in un teatro londinese, così per goderne anche in maniera televisiva, fra virgolette, le performance musicali. Da un singolo nuovo ad un altro, Gabriella Wilson in arte Her, questa è Change.

Gabriella Sarmento Wilson, questo è il nome per esteso della cantautrice statunitense che si fa chiamare Her, tutto quanto puntato. Lei è una di quei personaggi che fanno un disco dietro l'altro. Eravamo in Vibes un paio di settimane fa a proporvi il suo penultimo singolo in ordine di apparizione, oggi quello nuovo. Da cose nuove al 1973 per un grandissimo successo dei Gladys Knight and the Pipes.

0: I've got to go.
1: Devo andare.
0: Midnight Train to Georgia. Questo è il lavoro di Gladys Knight and the Pipes. 1973, il primo album inciso per la Buddha Records dopo l'abbandono di questa formazione della Motown, etichetta assolutamente stratosferica, soprattutto nei primi anni 70. Si intitola appunto Il treno di mezzanotte per la Georgia e originariamente invece doveva essere Midnight Flight to Houston. Va bene, la storia ve la racconterò in un'altra puntata di Vibes, il perché di questo cambiamento. Probabilmente ci sarà stato qualcuno che come me non ama molto volare. Rimaniamo negli anni 70, ripeschiamo anche Curtis Mayfield, questa è la sua Back to the World.

Uno dei personaggi che hanno goduto del maggior numero di passaggi all'interno di Vibes in queste settimane, io non finirò mai di ringraziarvi per gli attestati di stima che ci mandate, ci fate avere. Vi ringraziamo di questo anche perché sappiamo di non percorrere generi musicalmente facili, almeno alle orecchie di chi ascolta nel nostro paese, che purtroppo con l'R&B ha ben poco a che vedere a livello di produzione musicale. E allora noi ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Italia, all'Inghilterra, o meglio dire al Regno Unito, perché è così la dizione esatta, dove andiamo a pescare un giovane personaggio appunto nativo dell'Inghilterra. Il suo nome è James Vickery, qui con gli Earth Gang. Lui è uno dei più apprezzati compositori di R&B UK. Questo è il suo nuovo lavoro, si intitola You Comfort Me.

You Comfort Me, questo era James Mercury con gli Earth Gang. Siamo arrivati già in fondo, ma per bacco. È una trasmissione un po' troppo veloce questa, e quindi ci faremo un pensierino ad allungarla. Vogliamo chiudere però questa puntata con una canzone che ha un inizio assolutamente sinfonico. Lei però è un'artista R&B a tutti gli effetti, la conosciamo molto bene perché soprattutto a cavallo dei primi anni 2000 ci ha regalato canzoni meravigliose. Questa è una magari di quelle meno conosciute, che però è assolutamente bella da ascoltare, quindi ce la regaliamo in chiusura di Vibes. Il personaggio in questione è Mary J. Blige, io sulle note di questa Give Me You. Vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata, sempre qui, sempre Vibes. Bye bye.

Ciao, sono Roberta Barabino, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

0: noi. Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our new song, So We Dance, on AntennaWeb.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

voce. Senza una messa, senza Falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per linguaggio almirante, non tutte le guerre sono giuste.